Jesus, woman, hey. Yamani wani mafaswa mayano Ali ayesu aye wabibi aranye vita. Wabibi aranye vita.